0: Tone, na tone, ho ho wa ele, ho ho wa ho wa ele, ho ho wa ele, ay ay ah ha, ah ha ha, hey hey, ah ha, ah ha ah ha, hey hey hey hey.
1: Hey.